put down my bed. Nam me mati. Nam me mati. Ram me hati. Nam me mati. Ram me hati. Ram me hati. Nam me mati. Ram me hati.